caro del veleno di lungo prevista alla 8 della mattina. Il veleno disfrutterà una collega cocchina su Gianna alla terminale di Alcudia. Protocolo d'entrega del capitán Francisco Álvarez Mendoza. Damos la bienvenida a tripulantes y pasajeros.